0: tingando sangangu. Da fontissima ti mengo to si avanciao.
1: Hey, na bani, na bani.